0: Quan daurei sura sanarna biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amray ora si sasany.
2: Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

0: oggi su Fun.
1: Ma che si cerca in ginocchio se ti deve fare marmaro, ni sms, lazza casade, un'altra ni sai fangata una musica, ni sai fa cuda caracella, fettiamo con lui ti musica, ni sai, a tof se metti ti fa tungan fetti, a raki sai, volazzo, un'altra ni tunkira i sai, un'altra ni so andro fetti, so de misin su marima nella roccia chelia, ni sa nima per fakan fetti, musan ni resa casa cafu, ni ira ira se ni musica, e ne un'altra ni la finestra sa cafu zaini ti kutene na we te iufuna ni arapasa la mana no se chinda ndai metu misi savara tokunu etu ano ande metu zino ando na krayan bafeti am nando irai ande manara roche ano zereva na funa ni arapasa la man ye ndawa shiwara tika vechani aiti musikia ni sei atov zemedia iti yam.

rock zoe ni fuku mi sento vao e fa hai quando e wo ia yang andreva mia sa ni rock zoe ni fuku mi sento vao e fa hai quando e wo ia yang andreva wanga murundavan hamuns baran riakan aumbi veri zakayan fa di veri maf zanyo marari rari ni ai.

0: 103FM.
1: Himlaftoan, pandaura isura sanarna biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
2: Am fitora. Jovena Sofiana Tsaramanjoso, manomele gazo, am fitora ariva.